0: cari amici, giovani e non più giovani, volete divertirvi?
1: Pensavi che Francesco Napoli mette balla balla.
0: Con noi il Balla Fest.